Ag lois di zo La si e sa marom I guk na mi seba Hon a mai chi ben don As mi ma bu